uccidere i morti. Non gridate più, non gridate. Se li volete ancora udire, se sperate di non perire. Hanno l'impercettibile sussurro del crescere dell'erba dietro.

0: Salve, hai il gatto morto? Come posso aiutarti stasera?
1: Vorrei parlare col signor Scarano.